via di ta bi la da via di terms and dengi aja harding the ajaba agreement the ki ya aja aja harding gishi ya but all the via di june tata tahmus kata da via bi di houston jinshi bakita tala e kidin is tango the aja bi di bi but not the handgun e bi di chede aja texas duba has ani chi ilia e aja ya di misdemeanor

Chahash e yad ag allajane. Shidipi, Honlonigi, Chahash e haha gestens and godavan sits a casele. Joe 5,000, Don le 7,500 mile from Nadwokola. Astan natizeko, e ag allajane. Nachet haha gesko yad e. La di chide ko nasta.

Ia exercise ge I aje ia di tis di nona kia dama an tra de mil ia di option ia di not an dot dat ge ia next season ia bi ge di favor ge shi aje ia din zago ia di contract ar di deal ge shi aje di an tato ia finalize ia al neta ado ia di harden ge ia di lat a tahtin asli all star in lingo Aro ia di tse bi dina asli NBA selection Aro be ia earned I la ia di MVP honors Ia bi ishi dina kide milo a tse zi tata do Tse bi tata bi ikhata di season Aro shi dina nego I ajibin ia di Houston Rockets Ia di average I la di 30.4 points per game din da nengi Aro Harden ge ia let I la di Rockets ia bichin di Western Conference Finals, Gishi Aji di loss, the Labachi Aji Golden State Warriors, the Gaya Aji Aroya Nathan, Nathan Tlinki Adi Henderson, Nevada, I Ari Nata Hane, I Aji Las Vegas Raiders, the quarterback, Kirk Cousin, Do, the star pass rusher, Max Crosby, Ishiya, the God I La Dibi Guna, I Aji Scuffle, I Adi Akade, I Abi, the practice. Din ta inishat da abate de shi aji di batimis di tkinsko I aji jump in da za ado I adi separate de la ge aji war di cousin ke aji di operate is ingo I aji first team offense I abi di training camp do di remain I baka di feel I aji di tkoi to lilki I aji drive adi Crosby hat o shi aji ya Deep isn't deep between E. Aji sideline. Again, Aji, what are E. Aji Dina Kigo the leaders? Then Lingo E. Aji in his team. Going at it. Of course, E. Aji Sato E. Adi camp. Adi coach E. Kent Kabuk Ishi Inigo. The obviously gay Aji Dina. The fight be Ishi Dinda Nenigi do. E. Adi throw at all. Nenigi the punch be Dinda Nenigi. Aro di shi ni I aji nache akud il I aji din da nanche nkon ke I ha shi di I ha di ta di linti smart aro di treat da di linti na lingo shi I aji and da nan ki I aji aro di cousins ki I aji appeared di upset I aji Crosby I shi tapped I la I ki I aji ba pass aro di forced I aji di incompletion aro I shi di I ha di charge I la di 6'5", di na kidney zatino ash latino astra, u aj da hatet logi di defensive end, ke aj ya di trago, she di inch taller, aro I aj di dizino na ke, di I a di pounds, I a di heavier, aron hi a di do deni zinda, I aj I a di do do lintigi di punch, akon da shi bansis ke sko iba ka I aj ya, dat egi di pad day, I aj di camp, I ajin yadi do lady between di la yadi tussles are ya be tight end gay Michael Meyer nigo shi I ajin here starting quarterback gay di gadi quae aradin yadin zin yape yadi defend or lady ajba team arane shi ajin a ajin pinsin gay ajholon do lady di la edge di between ajbe ajin yadi ya is empe Wara bi ishi llache I aji I da shi ish ingo I aji altis kana da aro shi di I amet ishla bi shi ya di kuchit ni ya go aro shi ya di don senda I abe I ya di drona bida do lilgi aro shi ya di don senda I aji be I ya di gate do lilgi di flag aro shi ya di den at agi konde I ya di ne shi ya di ga do lilti ibo di di defen Adat od nilgi I akwe, I a nigo I aja I a khadzi. Aro I a nadan tlingi I a di Saint Joseph, I a di Minnesota. I a dit nadan I a di chief I ajba coach in Lindy Andy Reid. A nigo nda I nishat da shi I aja I a bi. I a di unlikely do li. I a di quarterback in Lindy. I a di Patrick Mahomes gi I aja. I a na ne do li. A gishin bi ye aj the preseason opener. E ya bikija ya di Rams. E aj ya di next week aro e aj di possible. Gishin aj na kidina asli di MVP. E ya di skip.

Auto ia to ti remana ho chapter ia di regular meeting ia ta le to le e an le bi se na at le de di mountain view di ia thursday kuna to le ti tra ta ta ho al kras kuna ia na st e di gidas kans go pinago I aj ba ta jisto le Auto ia ti remana ho school board incorporated di regular board of Trustees Meeting, Education Division. Hey, I'll talk to you Thursday. Gonna catch up.

tipeš nel anto del tinjato e cicciato e agnes di giato le cilis latin da te titlo tottego e agi pes nel anto del ado e di job experience e a quel anto del ti labor related tipe cedici clopo na anishigi ado CPR e da first aid training e a quel anto del ado e a di navon nation e a quel anto del tin chahaki Ia pilti rima nafo chapter Ia shidibik ako e aj PEP policies Aro ia di high school graduate Ida equivalent Ida di demonstrates to a listi